Kadir, sen haritsin soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw delu sinu ci katuna yalla ak mbaxam ci sen emission Kalimatul Haqq andak sen harit Fadja.

identifico a Jerusalem per la profondità della sua chiesa, la parte delle dimensioni. E quindi domani viene il

seconde do yego ci aduna do ko xaar ndax yalla alak nako bu yak waye lim jeglu yalla ak baxam ak yermandem ci nit ki motax nit ki di dukki musiba yu reuy yalla di ko setan rek motax yalla ni wayafa an kateer li ngeen def li ma len ci jeggal sax mopp li ma len ci fay